Bravo, ciao e tu. Fine del cento, la vita di Remo. Fine del cento, il genio e fine del nesso dai. Chiede che stanno il sai, e mi ci approppi il sai. Vendi il giorno a fede, gioco ancora, la stessa in pieno. Hai nel cosa niente.